prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Italia,
1: la radio italienne.
2: Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

adesso tutto sto parlare chi lo giusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta senza anonimato. Ma hanno risposto, da andiamo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.

0: Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

Rabbo, meglio di no. Io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

Fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Collezioni ricordi sbiaditi, li cercherai.
4: Braccialetti colorati.

0: vivi più che mai, vivi più che mai.
1: La collection italienne, des millions d'albums. Sur Top Italia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

0: Top Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestesi.

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile,

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringia.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta su Radio Aligre 93.1, telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E visto che il tempo ci è contato, prima di ascoltare una stornellata romana, veniamo all'aforismo del giorno. La mente è come l'acqua, quando è calma tutto diventa chiaro.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Già lontano 1912 e dalla voce d'Achille Togliani ascoltiamo Fili d'oro.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Antonio Imbriani, nonché per Aldo Monni, dai Girasoli, ricordati della

E adesso per l'alpino, nonché amico Renato Zuliani, ugualmente per l'amico Dominique Di Mascio, il tango dell'alpino.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Et adesso da Marino Marini per Anna Damario, nonché per Lisa, Anna, Maria e Cati e Criminal Tango.

Andiamo avanti ascoltando per Francesca Paranella, Chantal e stasera Beatrice da Gianna Nannini, I Maschi.

Andiamo avanti con Beniamino Gigli in un brano del già lontano 1852 di successo planetario, La Paloma.

0: Raphaël, où nous amènes-tu aujourd'hui?
1: Eh bien, ma chère Chantal, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Montefiascone, 12.000 abitanti in provincia di Viterbo. La cittadina è situata lungo la via Cassia, che si affaccia sul lago di Bolsena ed è nota per i suoi vini. Sorse probabilmente dove era il santuario di Voltumna, quando le invasioni barbariche spinsero gli abitanti della pianura a trovare un luogo meno accessibile per il loro insediamento. Fece parte dello Stato della Chiesa e fu sede di numerose signorie. Molto bella a Montefiascone la chiesa romanica di San Flaviano, datata del XII secolo. Fu costruita su una precedente costruzione pagana e poi rielaborata nel XIII-XIV secolo ed è formata da due edifici sovrapposti. Nella facciata, ad arcate gotiche sormontate da un lungo balcone a loggetta, si apre un grande portale. Di lato vi è uno splendido campanile romanico a vela. La chiesa inferiore, a tre navate, presenta tre absidi disposti a semicerchio e le pareti sono ornate da affreschi del XIV-XVI secolo. La chiesa superiore, a tre navate, custodisce il tronetto di Urbano IV. Il Duomo è un'imponente chiesa cinquecentesca del San Michele e presenta la grande cupola del secolo successivo a due campanili. L'interno è a pianta ottagonale e la cripta è attribuita a Bramante. A Montefiascone c'è da ricordare anche la rocca, fatta costruire nel XIII secolo da Urbano IV, ma oggi purtroppo molto danneggiata. Chantal?
0: On continue en musique avec Mietta et l'ami Anne.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Info sportive, Raffaele, calcio.
3: Eh oui, Chantal, calcio dunque chiusa la giostra, voglio dire calato il sipario sulla stagione 2025-2026, siamo quasi pronto per la ripartenza. Venerdì è stato compilato a Parma il nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma tra sabato 22 agosto e domenica 23. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Tennis, finale oggi a Roland Garros, l'azzurro Cobollis se la vedrà col tedesco Zverev, numero 2 al mondo. L'azzurro non parte favorito, ma noi contiamo sulla vittoria. Formula 1 a Monte Carlo, Kim Antonelli centra la pole davanti a Max Verstappen. Deludono le Ferrari, piazzate in terza posizione con Hamilton e in quarta con Charles Leclerc. Male il campione del mondo in carica, Lando Norris è relegato all'ottava posizione. Era tutto sciolto.
1: La squadra di Cappuccino, portiere Raf, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina. Al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier. Attaccanti Michele, Francesco.
2: Vous êtes à l'écoute d'Allegre FM 93.1 dans l'émission Cappuccino. Vous pouvez nous joindre pour renseignements, expositions, ce que vous allez faire aujourd'hui ou ce que vous allez manger à midi. Donnez-nous des petites idées. Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 95 66 31 59. Raphaël.
3: 06 95 66 31 59.
2: Vasco Rossi et Alba Chiara, et ça sera pour BEA.

e gli anni son passati tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedon più.

Oggi arrivano tre navi cariche di caffè, ma guarda che strane persone a bordo della numero 3.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Via libera del Senato al disegno di legge Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, che ora è legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Il provvedimento introduce l'obbligo di consenso scritto preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Dalle attività ovviamente sono escluse le scuole d'infanzia e la primaria. Domenica 7 giugno e lunedì 8 si tiene il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano dopo una forte esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, 3 persone sono morte e 2 sono state soccorse e portate in ospedale ad Ancona. Per una settimana tutta Roma in musica. Da domenica 7 a sabato 13 giugno la capitale sarà attraversata la prima edizione di RIM, Roma in Musica, promossa da Roma Capitale. 7 giorni di sonorità tra grandi nomi della scena musicale e musicisti amatoriali. Attesi Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè. La manifestazione si chiude al Parco Schuster con Jam Session, guidata da Daniele Silvestri. Tutti gli appuntamenti della settimana sono a ingresso libero. Un insegnante della scuola militare Teuli di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussioni e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'insegnante abusava della posizione educativa ricoperta per costringere gli allievi a subire gli abusi. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo parzialmente nuvoloso con deboli piogge sparse sulle regioni settentrionali e localmente su Basilicata e Puglia. Sereno o poco nuvoloso altrove.

per Gina Mariani, nonché per Evelyn Abrar, Juliette Guérin, ugualmente da parte di Annick Bourson-Copin Paolo, da Claudio Merli, Capricciosella.

0: grazie.
1: A chiudere questa puntata di Cappuccino è Franco Bastelli con un brano Made in Italy.

0: Ebbene, cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico, Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate. Ciao.
1: A che ora? A 8h, de 8h à 11h. Ciao. Baci a tutti.

tagliamo insieme il filo verde, cambiamo il rubinetto quando perde, non mi spaventa niente con te. Quando pioverà davanti a noi

0: con te ci sta. C'è un mondo che s'arrende, ma noi no.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo per la

se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se a noi te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata la strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

si d'arrete un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

adulto e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai, non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessar come i miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti. Lo sai.

saltare al dito farai l'amore, per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Pop Italia.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

0: Pop Italia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Finardi, La Forza dell'Amore. On poursuit avec Gianni Russo.
1: Un brano un po' più d'atmosfera, una canzone che io amo molto, fa parte del primo album Energie e ha per titolo L'addio.
0: Oui, nous sommes en 2023, en concert, avec ce titre, L'addio, elle vient de le dire.

0: Grazie. Vi ringrazio di cuore, ragazzi.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
3: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa di Puy Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.

Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, un vero e proprio inno alla vita, una carrellata di storie, di contraddizioni, di sogni ravvivati da quell'ironia tagliente che solo un genio assoluto come lui poteva saper usare. Pubblicato nel 1975 è un pezzo che ricorda che nonostante tutto, sopra le nostre teste c'è una grande costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa, ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa, ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni e sì. Quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. Senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua, cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro, che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che deve ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così.
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. Quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.

0: Simone Scrivani, Serenata per Formato Casa su Radio Top Italia, e siamo in compagnia di Simone. Simone, Serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti, e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o il posto sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: Bravo,
0: c'è casino, ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: Sì, no, ma è incredibile, sì. Cioè, questo proprio è scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, è da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso.
1: Esatto.
0: E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro, futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però Se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Sì, con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico, ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più, dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no? E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci, hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi in periodi anche complessi, hai scritto i tuoi testi e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza, ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un po' di un periodo a Milano, sì, ma non,
0: quindi Milano,
1: no,
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no? Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva. Cioè, sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi sei sempre invitato qui a Formato Casa. E prima però di lasciarti vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po' la particolarità di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco perfettamente questo sentimento e quindi sono molto curiosa, e sicuramente anche i nostri ascoltatori, di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille, Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ossessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai dei ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un Senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese, direttamente da San Telmo in Colle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mughere, stannacco su baccalà, Serena Brancale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Top Italia, in sequenza subito dopo Vasco Rossi con il suo grandissimo pezzo Un Senso. E dopo aver ascoltato anche i vostri punti di vista, le vostre opinioni e soprattutto quelle che sono le canzoni che vi portano un po', ecco, nei vostri viaggi, è arrivato il momento, come sapete, di lui, insomma. Ma che ve lo dico a fare, ormai basta il suo jingle e subito riconoscete di chi si tratta. E rieccoci su Formato Casa per Moglie e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, no, Vabbè, tu stai a Parigi, sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, metti Sal da Vinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Ah, adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito lo spirito.

0: Ma
1: è certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel che ascolti Sal da Vinci.
0: Vabbè, Sal da Vinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Sal da Vinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai? Tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
0: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato, Peppe, devo dire la verità.
1: No, Marta, ma non pensare a me, no? Pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè, tu immagini, l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece
0: punta tutto su Moreau.
1: Esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparata anche tu.
0: Hai visto?
1: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna,
0: sì.
1: Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
0: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
1: Sì, ho letto che dal 1977, cioè
0: sì.
1: Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
0: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
1: Sì, molto, sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
0: Eia, Peppe.
1: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
0: E invece noi?
1: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, visto?
0: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
1: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Siamo noi, invece, che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, Perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
0: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
1: Addirittura agitati,
0: Sì.
1: Ma è normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
0: In che senso?
1: Allora, tu vedi gente tranquillissima, magari tutto l'anno, educata, composta, per bene.
0: Sì, certo.
1: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
0: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
1: Sì, un po' tutti, però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta, veramente, cioè non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì?
0: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè...
1: No, è importante, perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare, cioè io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
0: Vabbè, adesso non mettiamo, insomma, il dito nella piaga. Io sono neutrale.
1: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, eh? È impossibile. Tu hai votato Italia.
0: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto, insomma,
1: Marta, allora, comunque, Marta, non importa, non importa, sì, perché sì, sì, su questa roba qua io ho uno scoop internazionale su Televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
0: E che è successo? Quale scoop?
1: Allora, voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok? Ah,
0: ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
1: Allora, Gennaro da Kiribati
0: voleva
1: votare Italia, ma e per quindi? Colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
0: Ma no, ma che stai dicendo?
1: Sì.
0: Come Bulgaria?
1: Sì, Marta. Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria, eh?
0: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
1: No, no, non penso, non penso.
0: Cioè, quindi mi stai dicendo cioè, che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
1: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto Peppe, forse ho cambiato la storia dell'Eurovision, eh?
0: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
1: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo e diceva: io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia, eh.
0: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati.
1: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati, eh?
0: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
1: Poi per assurdo, sai che è capitato? Che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava la Bulgaria, sempre.
0: Ha peggiorato tutto.
1: Sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
0: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
1: certo.
0: Salda Vinci
1: con Per Sempre Sì.

0: Salda Vinci, per sempre sì, per Forma tua casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Salda Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Salda Vinci all'estero. Che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante nella
0: sì,
1: vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre lo sentimento, è anche un po' questo.
1: Esatto. Ce l'abbiamo messo con Salda Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, esatto, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora, ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso si dica così.
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, il fe, oui, c'est parfait, un accent parfait.
1: Ok, quindi l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì,
1: secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow.
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai Francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così,
0: è un po' più complessa.
1: Vabbè, secondo cui i francesi hanno bevuto 22 milioni e 1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due,
1: no, però
0: numeri.
1: C'è questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra,
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: Ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai, ancora con questa metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, moderna, la prendi e vai, diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare e dire tuo gusto.
0: Guarda là, non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza sul Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà, però tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: Questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo,
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto poetico
1: posto del genere.
0: Il nostro Beppe stasera.
1: Sì, Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere in faccia la gente.
0: Guarda, mi stai diventando il filosofo del bancone. Però è vero che sta cambiando il modo di uscire, su questo ti do ragione. Ma tu ti ricordi quando noi uscivamo, quando eravamo giovani e andavamo a farci le serate nei pub?
1: Sì, mi ricordo che noi eravamo giovani e andavamo nei disco pub, no? Come si chiamavano all'epoca? No?
0: Illo Tempore.
1: Illo Tempore, esatto. Però va bene, adesso la gente sta a casa e ordina a casa guardando le serie TV, beve sul divano, ma non è la stessa cosa.
0: Manca il rito sociale, direi.
1: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
0: Figura fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
1: Esatto, e poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facendo i gommisti e il giardiniere.
0: Certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
1: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
0: Ma tu sei sicuro, Peppe?
1: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
0: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare speakeasy oggi, bar un altro bar, però.
1: Prendete spunto, gente, mi raccomando. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno a vino.
0: Perché, tu
1: dici? Sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo 3 birre qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
0: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
1: Proverò un disco pub, quasi quasi. Tornerò.
0: Bravo.
1: Un po' 20 anni indietro, che ne dici?
0: Con un bel calice di vino francese.
1: Volentieri, volentieri.
0: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima noi.
1: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
0: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente in altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny in regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

guardo il mondo sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Stefano Boschi e Valentina Esposito present Italia Top, la classifica.
1: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
2: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
1: le top nouveauté
2: et le coup de cœur de la semaine.
1: Alors à samedi à 18h
2: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
0: Italia Top, la classifica.
3: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come si

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Top Italia.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché anche un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

sedie sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Non sposerò un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un...

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.

Conto le candeline, sono torta, rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato il mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai, maledetta gioventù, un giorno sei

ancora pensi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui vicino. O forse era un incubo, ma non l'ho capito.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Oh. Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

Se solo estetica e basta, ma pure la bellezza, se vuota furia di guardarla, stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a